Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

tutti i tecnici che in questi 8 giorni hanno montato questo palcoscenico sotto la pioggia continuamente. Ci sono la mia famiglia. Più forte. Portateli a casa questi applausi, anche Max, che è lontano.

finanziamenti da fare. Ecco perché vi invito a aspettare la fine di questa canzone per guardarli lassù. Io ho una cosa da dire. Come al solito, non sono venuta a insegnarvi proprio niente. Sono venuta a imparare una cosa. Che nel 2007, anche se sono passati molti anni, una donna italiana, una donna di voi,